0: Quantum Kiwana, 472 Bravo.
1: Quantum 472 Bravo, Eva.
0: Quantum 472 Bravo, code 4,
1: over. 472 Bravo, code 4, 72 Bravo.